per la ferocità. Se l'aire vito con un ingaggio l'ausento, e da che buon artista schietta la libertà.

mi s'arrebela. La di lo smabbelo, senti spala benzino. I nostri muturan l'odur della flur, che giolio la marino, pulite le città. Ciao viva Catarino, che c'ha so immigra. E pa de speculazioni, nianco de betun. I giuve fan la mursis, l'arrivo del paiun.

Vespuglia de tu, li mai do nun nost. Vespuglia de tu, pesun che la terra è anachele e che la viola. Ma i lei montagne, restun drec.